0: Biara ye di asema seno. Eni o nipa biara ye mpena asem. Fawo fono ne chure udi ne tuota no swami. Empire we yesa de kwa ura bienim. Usu ura yesu. Abraham di me di aba wani mo afurebu cheye ni.
1: Abraham di me di aba wani mo afurebu cheye.
0: En sabone tene tene wame so.